non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria.

non vi avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, dintorno, girando delle belle